questo amante è come me, se povero, se ricco come Alexis. Attende l'ora, niente, spia, e intanto fa i suoi calcoli. Lui, via!

capo il secco, per l'esso si giunge al recinto, oltre il tiro dell'ultime vedete, e via per la brughiera, all'isma della Caia, si balza sulla troica, e siamo salvi! Cartoni